Rasoli e pettini, lancette e forbici, al mio comando, tutto acquista. Rasoli e pettini, lancette e forbici, al mio comando, tutto acquista. Veglia risorsa!

Tiguanita, Tiguanita. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazze, vecchi fanciulle, qua la parrucca, presto la barba, qua la sanguina, presto il biglietto, tutti mi

dì della vittoria io le incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaron, sir di caudore. Vaticinio uscito dalle veggenti stesse che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in cor questo segreto.

Perdona se il mio gergo si lascia un po' da tergo, le superne teorie del paradiso. Perdona se il mio viso non porta il raggio, che in dir la